0: prima, la seconda, poi qua c'è un fiume che segue il fiume e poi a un certo punto poi ritorni qua.
1: Capito. E quanti chilometri sono in più?
0: 3,5.
2: Mezzo, dai, per mezzo si fa.